0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1900.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alla diffusione fluorica, ora esatta.
2: Sono le 2:42 minuti.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: Sapore di sale.
1: Il 1969.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970...

0: esatta.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

eres solo, che vivo altrove e osservo il mondo.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1981.

0: Sapore di sale.
1: Sapore di sale. 1981.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: ora esatta.
1: Sono le 6:49.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e 56 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. Ha ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate. Il calcio, la Champions, è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off. Pari tra Fenerbahce e Lione, rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK, gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento, con massime tra 31 e 36 gradi.

tutta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone. La vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano Trump su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano. Risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze armate di Mosca hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre sei. Danneggiati diversi edifici residenziali e non. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la 72enne, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. Ha invece ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Il tennis, tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni, ma già tra le sorprese del torneo. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la variante di Valico, c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la 1 e Badia, direzione Firenze. Sulla 11 anche qui abbiamo un mezzo fermo tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Passiamo alla diramazione di Lucca, ci sono materiali sulla carreggiata tra Massarosa e Lucca Ovest, direzione Lucca. Rallentamenti sulla 12 allo svincolo di Rosignano Marittimo in uscita, provenendo da Livorno. Per quanto riguarda i treni, un ritardo nella preparazione sulla linea La Spezia-Pisa, il regionale 19347 è partito con 24 minuti di ritardo. E a Firenze oggi e domani, ricordo, la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine su Radio Diffusione Follonica. Oggi parliamo di street food. Quello che oggi conosciamo come simbolo dello street food siciliano nasce in realtà come un dolce. Nel 1857 il dizionario di Giuseppe Biondi descrive l'arancino come una vivanda dolce di riso a forma di arancia, legata alla tradizione ereditata dalla dominazione araba. Ma in pochi anni cambia tutto. Con la diffusione del pomodoro nella seconda metà dell'Ottocento, la ricetta si trasforma. Nel 1868, nel vocabolario di Antonino Traina, l'arancino è già diventato un alimento salato, simile a delle crocchette. In appena 11 anni, un dolce diventa uno dei piatti più iconici d'Italia. Eppure, la versione originale non è scomparsa. A Palermo sopravvive ancora, preparata con cacao e zucchero durante la festa di Santa Lucia. Così quello che oggi mangiamo come street food è in realtà il risultato di una trasformazione sorprendente, un errore diventato tradizione. È tutto, vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica e arrivederci ad un prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
3: odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiodiffusione folclorica, ora esatta.
14: Sono le 11:23.
15: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.
16: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. La Speaker Slot Machine ha estratto oggi il mio nome e, come sempre, andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal Guinness World Record. E più in particolare parliamo delle tournée di un circo con gli incassi più alti. Ovviamente i detentori di questo primato non possono essere altro che il Cirque du Soleil. Pensate un po', secondo la classifica, Cirque du Soleil ha ottenuto incassi pari a 66,6 milioni di dollari. Si calcola che per questo tipo di spettacolo ci sono state ben 293 rappresentazioni in 44 città nell'arco di un anno e che abbia venduto quasi 1 milione di biglietti a livello globale. Lo spettacolo è Taruk, ispirato a personaggi e creature del film Avatar, che tra le altre cose è un film che detiene tra gli altri gli incassi più alti del mondo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso ancora musica con RDF Web Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. La speaker slot machine ha estratto il mio nome ed insieme andiamo a vedere quelle che sono le bellezze della Maremma. Quest'oggi vi parlo di Castiglione della Pescaia. Castiglione della Pescaia si trova veramente a 10 minuti da Follonica, è facilmente raggiungibile in auto e quindi è un posto che merita veramente di essere visitato. Per quale motivo? Perché Castiglione della Pescaia offre la possibilità di vedere una zona portuale veramente molto bella e con il paese nella parte più bassa, dove ci sono concentrate tutte le attività commerciali e sono le zone più adibite alla movida serale, con negozi per fare shopping, tavoli per sedersi nei vari bar e tutti i luoghi di intrattenimento che può offrire Castiglione della Pescaia. Ma la parte più interessante è la visita del borgo che è racchiuso nelle mura che sono messe più in alto, che è la parte più antica di Castiglione, e attraversando appunto la porta urbica si sale lungo una stradina che si arrampica verso la sommità di un promontorio, dove avrete la possibilità di vedere, percorrendo la via, oltre le mura che sono veramente affascinanti, i camminamenti che sono visibili e che sono antichissimi, ma soprattutto avrete poi un panorama che è mozzafiato dalla parte più alta del borgo antico. All'interno delle mura si può trovare il Palazzo Centurioni, che è probabilmente l'edificio monumentale più antico del borgo, e poi c'è la piccola chiesa di Santa Maria del Giglio, la Torre dell'Orologio, il Palazzo Camaiori del 400, dove soggiornò il Granduca Piero Leopoldo di Lorena. Ovviamente Castiglione della Pescaia offre una bellissima spiaggia che si suddivide in diverse zone: la spiaggia di Ponente, di Levante, le Rocchette, le Marze, dove c'è la possibilità di fare escursioni, snorkeling e quant'altro. Ma è interessante parlare anche della riserva naturale di Acciabotrona, che era una zona estremamente umida che ha ospitato un raro ecosistema, un vero e proprio tesoro di biodiversità, e quindi si può ammirare moltissime specie di uccelli, tra cui fenicotteri rosa, aironi, falchi, oche, anatre, ed è un'esperienza da non perdere per tutti quelli che sono gli appassionati di birdwatching. All'interno della Diaccia Botrona si può vedere l'isola Clodia, che oggi è una collina che ospita i resti dell'abbazia benedettina di San Pancrazio al Fango, ma in epoca romana era un isolotto completamente circondato dalle acque del lago Prile, che adesso però non esiste più. Sempre a Castiglione vi invito ad andare a vedere il museo della Casa Rossa Ximenex, una costruzione del 1765 voluta dal Granduca Leopoldo II di Toscana, che regolava con le sue chiuse il flusso di acqua marina ed acqua fluviale. Oggi è un interessante museo multimediale dove si possono osservare tutti gli animali che popolano quest'area. E se siete appassionati di archeologia, vi invito sempre nel comune di Castiglione a spostarvi verso Vetulonia. Betulonia è un'antichissima città etrusca dove al suo interno di questo borgo piccolissimo si trova una importante area archeologica che merita indubbiamente una visita, come indubbiamente non è da perdere la visita al museo che c'è a Betulonia, dove si può vedere la sopraffine arte orafa degli Etruschi. Ci sono dei gioielli che sono veramente un qualche cosa di incredibile. Quindi, se volete spostarvi dalle spiagge di Follonica e vedere delle attrazioni interessanti, recatevi a Castiglione della Pescaia. Con questo è tutto, Simona vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.

0: tonight.
1: Altro giro, altra corsa con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e questa volta vi parlo di musica. 40 anni fa, nel 1986, usciva You Can Leave Your Hat On, nella versione di Joe Cocker, che diventerà un grande successo ed uno dei brani più celebri della sua carriera. You can leave your hat on. La canzone, scritta originariamente da Randy Newman nel 1972, esplose a livello mondiale grazie al film 9 settimane e mezzo, nella famosa scena di Spogliarello interpretata da Kim Basinger e Mickey Rourke. Con la sua voce roca e intensa, Joe Cocker trasformò il brano in un'icona sensuale degli anni Ottanta. Il pezzo ebbe grande successo grazie anche al videoclip e ancora oggi è considerato uno dei simboli musicali del cinema di quell'epoca. Vi lascio ora alla musica di Radiodiffusione Follonica. Noi ci sentiamo ad un altro appuntamento della Speaker Slot Machine. A presto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Dovrà restare in carcere Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce, Cosenza, e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. L'uomo era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. E si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia. La politica e le istituzioni devono fare molto di più, ha commentato invece la segretaria del PD Schlein. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. In corso le operazioni di recupero. Lo sport. Pausa estiva terminata. Il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda. Un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Ed è tutto. A più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Everybody get up.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, due fonti interne al regime di Teheran hanno riferito al Financial Times che le forze iraniane hanno analizzato l'opzione di attaccare infrastrutture statunitensi nell'Europa sudorientale e valutato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz qualora il conflitto dovesse intensificarsi. In Ucraina è caos nella squadra di governo per un'operazione dell'agenzia anticorruzione con Zelensky che ha rimosso Irina Mudra, vicecapo dello staff presidenziale, sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme al parlamentare Vadim Stolar. Intanto un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina nella città di Kherson. Tragedia a Capodimonte in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso quando la ragazza è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, figlia dell'ex sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Lo sport: Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dall'International Tennis Integrity Agency dopo essere risultato positivo alla cocaina in occasione di un controllo durante il Mallorca Open il 22 giugno. Kyrgios non si è appellato alla decisione e con un lungo post su Instagram ha ammesso le proprie responsabilità. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
4: Radio diffusione folonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: esatta.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. Riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica è stata colpita da un drone. Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, a dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario di pochi mesi se la situazione Hormuz non dovesse cambiare. È stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto il marito di Carmela Pifano, la 72enne uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Pausa estiva terminata per il Mondiale di Formula 1 che riparte dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls. È tutto, più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 266,5, si sono formati 3 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Valletta. Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: esatta. Sono le 15 e 32 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, ma anche il Cipro, considerata tra gli obiettivi. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Tra loro ci sono soldati che hanno difeso Mariupol, città portuale ucraina conquistata dalla Russia all'inizio dell'invasione dopo un sanguinoso assedio. Furto al museo di Messina. La procura siciliana sta battendo diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo stretto. Al vaglio i buchi della vigilanza e degli addetti. Resta in carcere a Malta il 15enne italiano accusato di una lunga serie di gravi reati. L'ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il giovane connazionale era stato arrestato il 25 maggio scorso a Malta dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla scuola. Ha trascorso una notte tranquilla ed è in condizioni definite miglioramento Giovanni Azzeni, detto Tittia, ricoverato al Policlinico di Siena dopo la caduta avvenuta al termine del palio dell'Assunta. Il fantino, 41 anni, è stato trasportato in ospedale nella serata di martedì, pochi istanti dopo aver regalato alla contrada del Nicchio una vittoria attesa da 28 anni. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966. Perché tu

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. Riferisce il Financial Times, secondo il quale in lista ci sarebbero paesi come la Bulgaria e Cipro. Replica della NATO, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Nuova ondata di droni ucraini sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta intanto la controffensiva, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 vittime e 4 feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, danneggiati numerosi edifici. Una italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima, un ragazzo di 15 anni, e tutti rientravano da un locale notturno. L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio, lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%, nell'Unione Europea l'inflazione è cresciuta al 3% dal 2,9 di giugno. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. Calcio: dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di mercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro, più 4,5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È tutto, più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti, sempre per traffico intenso, tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 17 e 24 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

se ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo, ti amo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: bambino.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa è finita sotto il bersaglio dell'Iran qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto in Medio Oriente. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, il commento del ministro Crosetto interpellato dall'ADN Kronos. 2 anni e mezzo dopo l'uccisione della piccola Inder Rajab e della sua famiglia a Gaza, le forze di difesa israeliane hanno chiesto intanto l'avvio di un'indagine penale. Era gennaio 2024 quando l'IDF hanno sparato sull'auto e sull'ambulanza della Mezzaluna Rossa, provocando 9 vittime, i componenti della famiglia e gli operatori dei soccorsi. Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Il cadavere bruciato, trovato il 12 agosto nel sud della Francia, è quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni. L'identificazione è stata confermata dalla procura di Nîmes. Due uomini sono stati fermati perché sospettati di un coinvolgimento nella morte della donna. È iniziato in tribunale federale della California quello che potrebbe diventare uno dei processi più importanti mai affrontati da Meta. 4 stati chiedono miliardi di dollari di danni perché, a loro dire, Meta avrebbe progettato Facebook e Instagram per catturare l'attenzione dei giovani e mantenerli sulle piattaforme il più a lungo possibile. È tutto, più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Sono le 18 e 21 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Di.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: fresco.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Oloque nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. A trovarlo con ancora i due cani addosso sono stati figlio e nipote, che hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese. Per ora non è noto quante altre ne arriveranno. Non hanno mai avuto contatti con la ricina e l'esito degli esami del sangue effettuati a Berlino su Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella. I prelievi risalgono allo scorso 1 luglio. Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: State insieme a noi, radiodiffusione follonica, la web radio che accende la città.
5: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione follonica, passa l'estate insieme a noi.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

ammirare le volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose, in scena sembrerei solo un buffone.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8%, sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8% sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
0: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Radiodiffusione Follonica, ancora un appuntamento con Follonica On Air, la finestra della radio nei confronti delle associazioni di volontariato, culturali, sociali, imprenditoriali che operano nella città di Follonica. Ospite oggi con noi è Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica. Buona giornata Giorgio.
3: Salve a tutti.
2: Allora, presentiamo cosa è la Società Nazionale di Salvamento. Già il nome suggerisce, ma spieghiamo bene agli ascoltatori. Allora, di che cosa si tratta?
3: Sì, la Società Nazionale di Salvamento nasce a Genova nel 1871 da un medico che vedeva che c'era troppi decessi per annegamento. Quindi lì ha iniziato a fare praticamente una ricerca e capire le cose. A quel punto hanno creato un'associazione proprio per la formazione dei bagnini. La Società Nazionale di Salvamento nasce per formare i bagnini, questo diciamo era quello iniziale. Poi con l'andare del tempo praticamente è entrata sempre più nell'associazionismo, ha creato non solo a Genova ma in tutta Italia, infatti ci sono moltissime sezioni che fanno riferimento a Genova. Follonica nel 2010 ha iniziato l'attività, anche lì con la formazione dei bagnini, avevamo qualche istruttore, quindi da lì siamo partiti. Poi piano piano, oltre a formare i bagnini, ci siamo specializzati poi nella protezione civile, quindi siamo arrivati ad avere delle convenzioni sia col comune sia a livello provinciale per quanto riguarda alluvioni e esondazioni, quindi abbiamo dei nuclei proprio formati per quello che sono le attività alluvionali e inoltre abbiamo anche un gruppo cinofilo, cioè cani bagnini. Quindi siamo attualmente associazione riconosciuta per la formazione di cani bagnini, quindi del gruppo cinofilo, e tra l'altro abbiamo persone che ci vengono da tutta Italia proprio per prendere il brevetto ai loro cani. Questa diciamo è l'attività. Da qualche anno ci siamo poi diciamo fra virgolette specializzati su quello che è il settore handicap. Quindi facciamo delle attività proprio preupedeiche per gli handicappati.
2: Ok, allora poi racconteremo bene o male tutte queste attività. Quanti sono più o meno i soci o i volontari che gravitano attorno alla società di salvamento di Follonica?
3: Allora, come soci noi abbiamo praticamente tutti quelli che formiamo come Bagnini. Poi ci sono i volontari attivi, che attualmente siamo circa una trentina di persone, e più poi ci sono tutta una serie di attività in cui via via si aggregano volontari e cose del genere.
2: L'attività più importante, la primaria, era quella di formazione dei Bagnini. È un argomento molto sentito, soprattutto negli ultimi anni, per la difficoltà di ottemperare alla legislazione nazionale che sta diminuendo la fascia di età per i Bagnini. C'è molta attenzione anche nei piani di salvamento e di sicurezza, quindi voi siete partiti un pochino prima e siete in grado quindi di formare e di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno ragazzi che facciano i Bagnini.
3: Allora, il decreto ci ha un po' troncato le gambe, perché praticamente l'unica, diciamo, fra virgolette, associazione che poteva creare poi e formare Bagnini era la Federazione Italiana Nuoto, perché praticamente con il decreto è venuto fuori non più la figura dell'istruttore di salvamento, ma è venuto fuori l'allenatore di nuoto. Quindi una figura un po' strana, ci sono stati tanti diverbi, e tra l'altro siamo arrivati al punto che quest'anno la mancanza di Bagnini si sta sentendo, perché noi abbiamo richieste da stabilimenti balneari, da associazioni balneari, da resort, okay, proprio perché c'è questa mancanza di Bagnini.
2: Un altro dei settori che hai accennato è quello della protezione civile. Follonica ha una rete estesissima di associazioni di protezione civile, dalla VAB a proprio la protezione civile vera e propria, i vari circoli e anche voi. Qual è il vostro, se siete mai intervenuti di recente, e qual è, diciamo, il vostro compito specifico in caso di allarmi o situazioni legate a protezione civile a Follonica?
3: Allora sì, noi interveniamo tutte le volte che, diciamo, sia il comune che la provincia ci attiva, perché poi c'è un'attivazione sia a livello comunale sia a livello provinciale. La nostra attività prevalente è quella di andare poi a sgomberare quelle che sono le situazioni critiche in caso di alluvione, quindi svuotamento cantini, pulizia strade e quant'altro. Inoltre noi abbiamo anche, con delle attrezzature, andiamo anche a fare evacuazioni, per esempio in località in cui non c'è possibilità di arrivare con i mezzi. Quindi il nostro gruppo ha partecipato anche a alluvioni tipo l'Emilia, tipo Firenze, zone limitrofe, quindi veniamo chiamati anche a livello nazionale se le criticità poi servono.
2: Di recente è successo?
3: Di recente l'ultima attività è stata fatta a Follonica diverso tempo fa, poi fortunatamente per ora non è successo nulla, e quindi ecco, su questo settore siamo abbastanza tranquilli. Si spera che ora durante l'estate non vengano le classiche piogge dove abbiamo tanta acqua che scende immediatamente e che non succeda niente di particolare.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo con Giorgio Lolini della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ancora in diretta su Radio Diffusione Follonica, Follonica On Air è la vetrina della nostra radio nei confronti delle associazioni cittadine. Con noi Giorgio Lolini, direttore della Società Nazionale di Salvamento della sezione di Follonica. Hai accennato prima di una delle grandi attività che stanno emergendo negli ultimi anni, ovvero una serie di situazioni e di iniziative legate al mondo della disabilità. Ce ne sono alcune, partiamo diciamo dalla prima, quella che forse ha fatto anche più notizia negli ultimi due anni, ovvero la possibilità di rendere il mare più inclusivo anche a chi è portatore di handicap. Spiegaci come vi è venuta questa idea, come fare per seguirla e in cosa si traduce materialmente questa attività.
2: Allora, l'idea è nata quasi per caso diversi anni fa, nel senso noi abbiamo volontari che vengono un po' da diverse parti della nostra zona, Scarlino, Cavorrano, che noi avevamo un nostro volontario che era amico di una persona paraplegica e quindi lo invitavamo tutte le volte a venire al mare con noi, però praticamente stava in spiaggia perché più di quello non poteva fare. Quindi piano piano ci siamo detti: ma perché non lo portiamo a fare il bagno? Quindi da quel momento abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività. Da lì molti di noi si sono appassionati a questa cosa, qualche istruttore che avevamo aveva già fatto corsi per quelle che sono le disabilità, però finora cosa veniva fuori? Che per portare una persona con problemi o motori o psichici o altro doveva fare un corso, quindi durante l'inverno mesi, percorsi, trovare il che e poi fare l'attività in mare. Quindi ci siamo preparati in diversi anni, perché questa è una cosa che l'abbiamo fatta in 5-6 anni.
1: Quindi un percorso iniziato tanti anni fa con piccoli mattoncini messi volta per volta.
2: Perfetto, quindi abbiamo iniziato a capire quali sono i materiali, come ci si doveva comportare, quindi acquistare i materiali che tra l'altro usiamo dei jackets particolari, usiamo dei gran facciali, quindi trovare tutto questo materiale e da lì abbiamo iniziato, quindi a fare anche una preparazione ai nostri volontari, perché non tutti fanno questa attività. Infatti quest'anno, poi casomai vi spiego un po' quello che faremo, però da lì poi siamo partiti. Poi grazie a Sandro Marrini, al comune, parlando con lui è venuto fuori quello di poter fare qualcosa di un po' più organizzato. L'anno scorso abbiamo iniziato a fare un mare senza barriere e ha avuto un successo esagerato, perché noi non pensavamo che tante persone aderissero a questa esperienza.
1: Esperienza che si fa nella spiaggia davanti alla colonia Pierazzi tra Sensone e Salciaina,
2: perfetto,
1: diciamo. Quindi
2: perfetto.
1: Un mare senza barriere è proprio tradurre in pratica quello che gli istruttori e i volontari hanno imparato negli ultimi 5 anni. Quindi chi vuole far provare a un familiare che ha una disabilità anche il piacere del mare, che cosa deve fare?
2: Allora, deve andare sul sito salvamentofollonica.it e lì trova tutte le indicazioni, perché è un'attività su prenotazione, cioè noi non possiamo far venire la gente così, anche perché dobbiamo preparare, e teniamo conto, per ogni persona che portiamo in acqua ci sono minimo 5 operatori intorno che fanno sia trasporto che assistenza.
1: Anche perché ogni disabilità è diversa e ha bisogno di una cura e un'attenzione particolare in quello che è poi il fare il bagno, diciamo.
2: Sì, infatti, quindi ogni attività che dura circa 40 minuti fra la presentazione, andare in acqua e ritornare, quindi più di una persona per volta non possiamo fare. Quindi noi durante l'attività facciamo due o tre persone, ok? Quindi c'è una
1: prenotazione, certo.
2: Quindi già abbiamo alcune prenotazioni, per esempio il 4 di luglio verranno una ventina di ragazzi, fra educatori e ragazzi da Firenze, che hanno già chiesto di poter fare questo tipo di attività. Perché noi quest'anno abbiamo, diciamo, implementato le attività proprio per l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi Quindi noi faremo un'attività prettamente di snorkeling, quindi andare alle soffolte, far vedere quello che è lo spettacolo del mare, quindi molti pesci, flora e fauna. E inoltre abbiamo la possibilità sia di far fare il bagno alle persone. Chi ha grossi problemi o paura dell'acqua, andiamo a fare il bagnetto con la seggiola job nell'acqua, diciamo, di mezzo metro. Chi se la sente fa il bagno nell'acqua un po' più alta. Quindi lì l'esperienza che abbiamo fatto ci porta poi ad avere del personale adatto a far questo. Se poi vogliono fare lo snorkeling, allora a quel punto abbiamo del personale preparato e pronto a fare quest'altro tipo di attività.
1: Ecco, mi ricordo lo scorso anno questo progetto Mare Senza Barriere fu abbastanza clamoroso, tra virgolette, perché diciamo è a livello europeo forse l'unico che ha cominciato a codificare come si assiste un disabile che vuol fare il bagno. È ancora così? Siete ancora, diciamo, un riferimento per quello che avete creato a livello nazionale ed europeo?
2: Oltre a essere riferimento, noi durante l'inverno abbiamo avuto diversi contatti di o associazioni o privati che ci hanno chiesto di esportare in qualche modo questa attività, quindi a noi ci fa piacere. Logicamente per noi è difficile andare, non so, ce l'hanno chiesto a Genova, ce l'hanno chiesto in Emilia, ma anche qui vicino a Grosseto. Per noi diventa difficile, l'unica cosa che possiamo dire è venite a darci una mano, imparate e poi alla fine fate quello che volete. Non è che noi abbiamo il copyright, anzi, se riuscisse a estendere questo tipo di attività, perché ripeto, arriva una persona che te non conosci, quindi sei solo, perché noi in una serie di domande che facciamo durante la prenotazione chiediamo tutta una serie di cose, quindi ce le leggiamo, ci prepariamo, quindi noi sappiamo la tipologia di persona che viene, però non la conosciamo, quindi abbiamo quel 10 minuti, un quarto d'ora per stare insieme, scherzarci, vedere come approccia le cose e dire andiamo, partiamo. Quindi l'inizio è traumatico sia per loro, perché è un'esperienza, meno come è successo l'anno scorso che abbiamo portato un ragazzo, tra l'altro tetraplegico, quindi non parlava nemmeno. Quindi portarlo in acqua, metterlo sott'acqua, perché bene o male la faccia è sott'acqua, siamo stati molto attenti, preparati, ok, però è uscito fuori e aveva il sole negli occhi.
1: Ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere. Tutte le esperienze che ho sentito da te, da Sandro Marrini, da altri volontari, evidenziano come dopo un inizio giustamente timoroso da tutte e due le parti, poi chi scopre il mare riesce a raggiungere un grado di felicità e di soddisfazione che agli stessi familiari a volte risultava incredibile e impensabile potessero raggiungere. È così?
2: Sì,

0: avere dei pesci, come è successo qualche volta, un polpetto o qualcosa, è un qualcosa di veramente unico. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere una sorta di barriera corallina, anche se poi siamo nel Tirreno, però
1: le soffolte stanno creando un micro anche sistema, diciamo.
0: Sì, perché c'è un sacco di piante, di animali, cose, quindi è una scoperta continua, quindi ogni giorno scopri un qualcosa di nuovo, perché poi il giro è sempre quello, però non è mai lo stesso film.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con Follonica On Air.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Su RDF ospite oggi di Follonica On Air Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale di Salvamento, la sezione di Follonica. Un altro delle iniziative più fresche, questa di quest'anno, dello scorso inverno, è stato sempre legato al mondo della disabilità, cambiare un po' i ruoli. Con Un Mare Senza Barriere siete voi che assistite le persone con disabilità ad andare in mare. L'altra invece iniziativa ha visto il contrario, ovvero i disabili che sono diventati a loro volta bagnini e assistenti appunto al salvamento. Di che cosa si è trattato?
2: Allora, questa è stata una scommessa fra noi.

0: Perché quando facciamo le attività noi abbiamo tra l'altro alcuni ausili che usiamo in caso di necessità, che sono Rescue Can, che sono Rescue Tube, il SUP. Quindi quando i ragazzini poi vedevano questi aggeggi, che non sanno a cosa servono,
1: si incuriosivano, si interessavano, ecco.
0: Quindi abbiamo detto, noi dobbiamo fare due cose quest'inverno. La prima è cercare di abituare quelle 10 persone che non siamo riusciti a portare in acqua, perché non volevano la maschera, perché avevano problemi, e quindi un'attività è stata proprio preopedeutica. Per insegnare ai ragazzi a mettere la maschera, okay? Quindi, e anche lì abbiamo avuto grosse soddisfazioni, cioè delle mamme che ci hanno detto: siete riusciti a far mettere un qualcosa in testa a mio figlio che non vuole nemmeno il cappello. Quindi anche lì grossa soddisfazione. E l'altra cosa è quella di dire: va bene, facciamo giocare i ragazzi come se fossero bagnini, non andiamo a spiegarli cosa fa il bagnino, perché per loro diventa anche difficile capire, però ci facciamo trasportare, gli diamo i vari ausili in mano e vediamo cosa succede. E veramente ci abbiamo giocato, cioè abbiamo visto ragazzini stare 2 ore in vasca e non voler uscire, quindi noi un freddoliti e questi tutti belli ai tanti, quindi è stata una bella esperienza che credo che quest'inverno ripeteremo.
1: Altre iniziative sono quelle rivolte alla sensibilità verso il mare, verso i bambini, quindi insegnare ai bambini come si va, ai bambini ma anche agli adulti, perché sono delle nozioni che spesso io ho assistito per motivi anche lavorativi e ho scoperto cose che anch'io da adulto non conoscevo, quindi educare i bambini ma le famiglie al un utilizzo corretto e sicuro del mare. C'è anche questo nella società di salvamento come obiettivo?
0: Sì, perché noi ormai da diversi anni, anche questo lo facciamo da molti anni, noi abbiamo a livello nazionale lanciato una campagna che si chiama Papà ti salvo io, cioè l'intento è quello di educare i ragazzini ad educare gli adulti, quindi diciamo la parte grossa è questa, e il tutto con un gioco, quindi con una serie di giochi. Quindi noi iniziamo a fare tutta una presentazione usando animazioni e cose varie su quelli che sono i pericoli del mare, come ci si comporta e cosa si deve fare. Oltre a questo c'è la sensibilizzazione al riuso, quindi non buttar via e cercare di riusare, riutilizzare e capire come mai alcune materie, per esempio sulla spiaggia, una cicca che sta 1000 anni lì, un'altra cosa è quindi il pericolo di una bottiglia rotta, tutte queste cose che il bambino sa che se trova una cosa del genere deve chiamare il babbo, non è che può andare a prendere una bottiglia rotta, una siringa o okay. Che quindi educhiamo questa cosa, il tutto praticamente con una serie di domande e risposte e con dei premi. Quindi questo ci porta a far capire tutta una serie di cose. I ragazzini, ma si parla dai ragazzini di 5 anni fino a 8-9 anni. Quindi fatto questo, poi li portiamo in acqua, li facciamo giocare con tutta una serie di attrezzature e oltre a questo li facciamo fare delle attività insieme ai cani. Quindi essere trasportati dai cani, quindi tutta questa cosa, e i ragazzi sono veramente felici.
1: Per loro è un gioco, ma imparano tantissimo.
0: Sì, sì, perché abbiamo riscontro anche su figli di nostri volontari, ok? Quindi poi educare tramite il gioco è sempre un valore aggiunto, perché si riesce a far capire le cose in maniera semplice. E nonostante tutto diamo indicazioni anche molto importanti, quindi se ti punge una medusa cosa devi fare, una tracina, un riccio cosa può fare, quindi anche sui pericoli del mare un ragazzino comincia già a capire cosa fare in caso di.
1: Prima di salutarci con Giorgio Dolini, d'inverno c'è un altro appuntamento ormai storico di Follonica, che è il tuffo di Capodanno. Anche qui la Società Nazionale di Salvamento ci mette lo zampino.
0: Sì, perché questa è un'attività nata ormai, non so, credo siamo alla dodicesimo anno.
1: Anche durante il Covid c'è stato un volontario,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è riuscito
0: noi abbiamo, allora, Anche qui è nata praticamente con me Fabio Lapollinari, che quant'è che mi diceva com'è che a Castiglioni lo fanno e qui non si fa. Ho detto va bene, proviamo. A quel tempo io ero presidente della Croce Rossa e quindi abbiamo iniziato, e da quel momento abbiamo iniziato sia Croce Rossa che Società Nazionale Salvamento a proporre questa cosa. Il primo anno si era una ventina di persone, piano piano quest'anno per esempio siamo arrivati quasi a 130 persone, e quindi per noi è, e tra l'altro è un'esperienza veramente, vengono gente
1: dall'estero addirittura, ho sentito,
0: ormai è diventata un appuntamento che ci piace proprio, ci piace.
1: Quindi salutando adesso Giorgio Lolini, ricordiamo i riferimenti, chi volesse entrare in contatto con la Società Nazionale di Salvamento per diventare volontario, per conoscere le vostre iniziative, per partecipare alle iniziative rivolte al mondo della disabilità, dove vi può trovare?
0: Allora, noi abbiamo la sede alla piscina comunale, comunque basta andare sul nostro sito salvamentofollonica.it e lì trovano tutti i contatti, quindi chiunque ha voglia di fare attività e non ha anche esperienza, perché poi, ripeto, noi abbiamo istruttori sia per la formazione dei bagnini, formazione per quanto riguarda i BLSD, quindi rilasciamo anche certificazioni per quanto riguarda il defibrillatore, esatto. E quindi può venire senza problemi da noi, anzi è ben accetto, perché più siamo e più ci divertiamo.
1: Si chiude qui l'appuntamento con la Società Nazionale di Salvamento, grazie a Giorgio Lolini, la musica di RDF Web Radio continua, buona continuazione con i programmi di Radio Diffusione Follonica.

0: for the children.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8%, sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

0: la diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8%, sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radiodiffusione Follonica.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica, interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
3: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: for the children.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: dentro in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alla diffusione folorica, ora esatta.
2: È mezzanotte e 11 minuti.
3: Speaker slot machine.
4: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1962.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose, in scena sembrerei solo un buffone.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

radiodiffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle. 1960.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.